0: così fu. La punica al manda catatica la distanza bloß fällt diana primo la punica hoia carussa cofia arabica yoka alufolia
1: gloriosa.